0: 安脚，分餐吃，传染少，新时尚践行好。
1: 下一站香港，
2: 快靓正好食啊嘛，梗系茶餐厅噶啦。
3: 喂，咁啱啊，
4: 饮茶啦。哦，
2: 很不一样，
5: 冇得定。
6: 呢厅香港好多个啫，佢嗬。
4: 好笑啊！
7: 茶餐厅主要系香港情意结嚟嘅，因为经济实惠，样样都有。
4: 我真的太喜欢香港茶餐厅。
8: 欢迎收睇《香港早晨》，先祝各位身体健康。
9: 每次提供两个系统的发展，喺今日朝早考虑
10: 到
9: 嘅消息，大概系十个
10: 到桥面，后面到船街，桥
11: 面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街，桥面到船街